Radio Amici 24. Venite a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78° anno di Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, dello sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità. E in ognuno di questi settori c'è un presidente. Sono qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
2: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. E è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Pagano è inoltre Presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è un

0: Grazie al Presidente Cangalavesi, grazie al Vice Presidente Luzio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta
1: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila.
0: www.ambic24.it solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti. Credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone.

grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo questo conto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente

la mia vita, che mi moglie è... ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci, e poi vedremo.

lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi l'ho condiviso con loro, l'ho condiviso con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui.

anche a ognuno di loro per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei continuamente di stare in casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianca che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere il

0: Anmich 24.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
0: www.anmich24.it.
2: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.

0: nelle battaglie in piazza, immagini forti entrate nella storia del paese come queste. E tutto il percorso raggiunto sono i capisaldi che ogni giorno guidano l'attività del tuttavia, forse ancora troppo presto in questi anni 2010 per fotografare in alcune istantanee il presente storico dell'Italia e dell'associazione.
1: Anmice 24.
0: Certo, si tratta di un decennio di grandi rivolgimenti politici, una serie di riforme con importanti sacrifici economici e premessa dell'inedito rinnovamento del Parlamento. In materia di lavoro va sottolineata la contestata modifica dell'articolo 18, ma vanno anche ricordate le dimissioni di Benedetto XVI.

meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Oye, claro. Qué sabrosa estaba la comida de César. Oye, ¿cuándo quiere que vamos a comer? Muy bueno.
1: Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama
1: Don't
0: ese
1: you ever forget the Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too.
0: Arroz español. Arroz español.
2: La notte di Amici 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Amici 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: Radio Amici 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità.

0: novità discografiche ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Ambic 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: giorno su Radio Annic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Presentato dall'Annic, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della

0: ascoltala, guardala, leggila. www.amic24.it.
1: È un aspetto fondamentale, poi è vero che un po' di

0: Dynamice 24.
1: Attività concrete che possono essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso

0: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.annemici24.it. Diventa socio Annemici. Richiedi la tessera online. Visita il sito annemici24.com.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
0: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: lo sport di Radio Anic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic

fasce più deboli, festeggia il 50° della sua vita.

presentato a Roma il bilancio sociale Annic, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa Annic su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa Annic e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

la radio sulle disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anbi

magari devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni, perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEPA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città.

se qualcuno non rispetta le regole di città, bisogna fare la vita, ma anche per quanto riguarda i propri. Vengono a vincere tutti i cittadini, in particolare cittadini.

verosimile stare detto. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento.

pubblici, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia

succederà alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Il comune di Caserta è la provincia di Caserta, è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla strisce blu non gli può imputare una multa, al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, ma diversamente da chi sta lì.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio, e allora gli interessi economicistici di un comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla politica, se il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questo nostro, di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa: ma lo Stato italiano non può creare una norma, o non possono essere create delle norme di natura generale all'interno dei quali, della quale norma i comuni devono attenersi? Dice, ma esiste già questo, ma se poi ci sono le deroghe, ogni comune fa quello che vuole, avendo noi più di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di quello. Non è certamente frutto, men che mai è frutto della fantasia, ma se vi andate a chiedere, a vedere i report dei vari ambiti, delle varie testate giornalistiche quotidiane, dei vari territori, testate giornalistiche locali o addirittura architettura, diciamo così, regionale o nazionale, queste sono considerazioni che vengono fatte, che sono dettate, sono evidenti. E allora la domanda è: abbiamo noi in Italia veramente la capacità di elaborare dei piani di intervento, delle norme che vanno a regolamentare questi piani di intervento per far vivere la quotidianità ai nostri cittadini in modo, diciamo, degno, dignitoso? Oggi, se noi passiamo in una qualsiasi città italiana, partendo da Roma, Milano, noi oggi troviamo delle difficoltà oggettive. Ci sono delle città dove le strisce blu sono state realizzate su marciapiede, si sale sul marciapiede e non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. Sto parlando di città molto importanti. La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso, noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini perché ha due bambini, soprattutto quando ha un parto gemellare, deve accompagnare questi due bambini all'interno di questi due passeggini che sono un po' più larghi perché sono affiancati l'uno all'altro. Pensate ad una persona di tutta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo, noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stallo alle macchine, facciamo mettere, diciamo, le strisce sui marciapiedi? Se questa è la giustificazione, onestamente parlando, io non posso, è spoetizzante per certi aspetti, non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano: non lo sapevamo, verificheremo, guarderemo, valuteremo, diremo. Basta poco, i vigili ci sono per la strada, o dovrebbero esserci per la strada, basta mandare i vigili per fare dei controlli, basta prendere un metro per vedere se gli stalli sono o no. Un metro, non bisogna prendere certamente, e mandare i tecnici comunali, ma se proprio non ci vuole mandare i tecnici comunali, mandare i vigili, ogni metro. Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poter andare a prendere le misure dei documenti, perché sicuramente saranno molto più precisi di tanti e tanti altri cittadini che dovrebbero farlo questo controllo per dovere. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente poco dignitosa. Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima.

0: Animic 24,
1: la radio vera per gente vera. Animic informa, conduce in studio Nazzaro Pagato, presidente nazionale Animic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Animic 24.
0: Animic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Bene, ritrovati in questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si comincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico, per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità e la scuola.

reperiscono presso, diciamo sì, i nostri studi. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà oggettiva oggi, intanto dal punto di vista della quantità di istituzione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo,

0: abbiamo e quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola, di ognuno di grado, esclusione però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra, diciamo così, in un'altra puntata, in un altro momento. Il totale degli studenti con disabilità è di circa 338.000 alunni e alunne, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Quindi riferisco in questo particolare momento, stiamo prendendo diciamo così, a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole questa della prevalenza dei maschi con disabilità,
1: gente si rindo,
0: perché falando, da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale però

sviluppi diversi e non soltanto gli sviluppi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che da 1,1 alunni e mezzo, diciamo che il rapporto secondo quelle che sono i canoni previsti e rispettato.

riguarda queste tecnologie e questi ausili specifici, manca qualche cosa anche là. Effettiva specializzazione, ora effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti, perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molto usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso, restanti scuole l'utilizzo è limitato Amice 24. A pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e

0: sistema a scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola tutte quelle modalità perché il percorso possa, diciamo, il percorso scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come dicevo, si ha una disparità di interventi in base anche alle piani territoriali e quindi in base anche alle al nostro territorio, soprattutto in presenza di quei ambiti territoriali che sono, diciamo così, un attimino più sottodimensionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, la capacità di tecnologia avanzata da parte del sistema. Dobbiamo dire che l'83% degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni delle scuole secondarie di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché questo percorso trasversale, il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo mi fa a realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché con disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare una funzione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate di quella del percorso in azienda o in cooperativa e in percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord.
1: Andrich 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Quindi questa ancora una volta dimostra che purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente a tutti gli alunni di avere una disabilità di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che i piccoli passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni, però ripeto, vi sono degli interventi che devono essere posti in

quindi bisogna creare le condizioni di didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunni di ogni disabilità, alle famiglie e soprattutto

0: Presidenti della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.
2: Già trascorso di questa conferenza possiamo dire che sono state positivissime. Intanto c'è stata la possibilità di ritornare a ritrovarci dopo il periodo di pandemia che ci ha costretto. Abbiamo ripreso in qualche modo le fila di un discorso che si è arrivato. E riguardo i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che si è avuta una prima sessione piuttosto impegnativa, molto importante. Hanno partecipato il ministro della disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS, e hanno partecipato

regista unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro della riforma del terzo settore. Regista unico nazionale che quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, in esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere quindi alle varie agevolazioni fiscali.

0: tre giorni hanno messo a fuoco tutte le problematiche cristiane. Ho apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti.
1: Annamice 24.
0: I temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione assieme alla pubblica amministrazione di progetti appunto anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo d'intesa con l'assessorato ai trasporti per erogare il servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che dobbiamo seguire a venire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.

altre persone, più che altro per, caso, per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo alla, al sistema ANC. Secondo il mio parere, posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo venendo fuori da una situazione un po' particolare. Diciamo che almeno io personalmente, non essendo stato coinvolto, ma ho visto persone, nostre associate coinvolte in questa pandemia, e credetemi, fa paura, perché persone giovani che sono venute a mancare, che anche gente che avevamo anche presente nel consiglio, fortunatamente non ha avuto nessuno, consiglio e familiari delle persone. Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori più presto possibile.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e IRS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Diventa anche tu socio AMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Amici 24.
1: L'ADMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi

circa naturalmente significativo, che è un fatto significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere così. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia per nei confronti di chiunque viene così questa assurda pretesa da parte di alcuni di noi, e quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione delle opinioni pubbliche, in questo convegno che noi faremo nel mese di marzo, in accordo e in collaborazione con altri enti, E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare col nostro ente di formazione, ANCE Formazione, per determinare, sviluppare e andare ad individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi nell'ambito culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso i incontri con le studentesse, con gli studenti, all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza in genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché noi stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo,

0: della connessione una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo così, questa forma di prevaricazione.
1: Annuce 24.
0: La donna purtroppo con disabilità, molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. È su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società

questa criticità enorme della nostra società attraverso una azione culturale che è significativa, che è importante, ma chi deve essere preposto alla salvaguardia dell'integrità della persona, che è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per tutti.

e moduli che andremo a realizzare su piattaforme che hanno anche in presenza della scuola, noi vogliamo realizzare questo percorso culturale per far capire che la violenza è un fatto, la violenza in generale. Lo ripeto sempre, perché in livello altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza in generale è stata trattata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che si attuano e che possiamo constatare nell'ambito della disabilità,

trasmissione di anni ci svolgerà nel 2025, poi svilupperemo in modo significativo proprio nella con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e ti daremo il massimo risalto. Naturalmente

dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, ecco, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione.

un'associazione che non percepiamo se non in minima, ma proprio residuale parte, contributi pubblici. Noi li chiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiedervelo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali e noi cercheremo sempre di perseguirli. Grazie e un appuntamento a tutti voi e alla prossima puntata.

0: Match informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele.

inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington, un prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Nel 68 è un anno

salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMI ci ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti.

0: Radio Annic 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annic 24.
1: Diventa anche tu socio Annic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ben ritrovati.

0: qual è la situazione oggi, come dovremmo affrontare tra qualche giorno in queste nuove province le eventuali criticità, come dovremmo, cosa dobbiamo fare per capire e comprendere se questa nuova grande riforma che metteremo a sistema nel modo, diciamo così, più omogeneo possibile su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio del 2026. Ma lo vedremo nel dettaglio subito dopo la sigla.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Ben ritrovati. Ebbene, siamo ormai nell'imminenza di questa grande riforma che interesserà tutta la disabilità. 1° gennaio 2025 parte la sperimentazione in 9 province. Qual è la situazione? Beh, partiamo col dire che tutta questa riforma è figlia della legge 227 del 2021 e del decreto legislativo 62 del 2024. E quindi dal 1° gennaio cambieranno, soprattutto in 9 province, le modalità di avvio di tutto il sistema dell'accertamento. Per prima cosa diciamo che non vi è più necessità di dover redigere la domanda amministrativa, ma con il solo invio del certificato medico relativo al medico certificatore.
1: Anmic 24.

since I've been gone.

I'm about to check your

0: I've been driving my truck and I'm since I've been gone. I'm gonna get these down in this connection. Keep on thinking with you, boy. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with you, boy. And when I met down on your starter, and your father would give me fun.
1: Annemiece 24.
2: Così Monsieur Dupont.
3: Anche le sedute avranno una durata e una connotazione molto più ampia, perché, ripeto, bisogna coniugare la valutazione tabellare, quindi la valutazione medico-legale, con una valutazione biopsico-sociale. E ahimè, anche in questo caso ci sono delle criticità, perché il chi di dovere non ha individuato i criteri per far sì che questa coniugazione di questi due momenti accertativi avvenga, diciamo così, con una definizione di criteri già stabiliti. Quindi da questo punto di vista la preoccupazione è tanta. Altra preoccupazione: nelle nove province dove si avvierà questa sperimentazione dobbiamo anche capire come saranno regolamentate le visite, nel senso che le visite potranno avvenire in che misura, in che modo, che quanto sarà la durata di una visita. Sono, diciamo così, richieste che abbiamo più volte fatte, ma in assenza dei criteri anche l'istituto non è riuscito a emanare almeno per il momento il cosiddetto regolamento. Allora attendiamo con impazienza, così come attendiamo la nascita del bambino Gesù, attendiamo con impazienza anche che tutti questi elementi ci vengano rappresentati

siamo...

0: direttore editoriale Nazaro Pagano.
1: Tutto
0: direttore responsabile Michele Caradon.
1: Tutto perco. Me lo dico.
2: Radio Annic 24.
3: Annic 24.
2: Mondo del
4: la radio vera.
2: Con la
4: per gente vera.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15 su Radio Annic 24.

Let's go.

0: Amici 24.
1: Noi oggi, se non abbiamo gli strumenti per capire, per comprendere come dobbiamo realizzare questo bene di valutazione, perché non ha nessuna comunità che la valutazione da affidare con una valutazione così del CEO, secondo il criterio del CEO, non è assolutamente facile andare a una valutazione secondo una valutazione di un esame di esame, io

Naturalmente io prossimamente, nella prossima settimana, parteciperò ad un importante tavola rotonda organizzata che si svolgerà in Regione Umbria, la Perugia, e sulla base di questo

Perché questo è un tema che riguarda milioni di persone con disabilità, ma soprattutto le loro famiglie. Non è più derogabile.

0: che già ci piace.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

really serious music.

0: Amici 24.
1: A Roma per rivendicare.

0: l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo

Italia.

siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di

sarà questa manifestazione importante, alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente elevata, si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annich, alla presenza anche della federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come anni, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo.

0: genere la memoria di una persona speciale, il dottor Kim è stato una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Kim, che ha lasciato in tante persone e in me in particolare un'eredità di conoscenza, amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Kim sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa serie che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno ed è giusto ricordare poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più. Informazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
0: Con l'apposizione di una targa di corpo, esprimendo il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria di sua 24, persona.
2: La radio sulla disabilità.
0: Voglio
2: ascoltala,
0: mio
2: guardala,
0: pensiero.
2: Leggila.
0: www.anwich24.it riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
3: E siamo felici di essere qui come

sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché anche il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'anima ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede è in visita alla nostra madre e anche all'unanimità. E

0: sera aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno vicino al nostro Giovanni, perché
1: ti amore una volta e si vive per sempre.

oggi e domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua migliore.

0: aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina un sistema amministrativo nell'eliminare la domanda.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fate

0: Lo oggi avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Amici 24, sempre con te.
3: Nessun pregiudizio della nuova norma, nessun integrismo dovrebbe rimanere inalterato un sistema che già adesso sta dando le sue, diciamo così, le sta evidenziando.

0: Michele Caradonna. Just staring at the
1: phone. Diventa anche tu socio Amish. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956.

0: Servizio Unico Nazionale, che quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, e in esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere quindi alle varie agevolazioni fiscali.
1: ANMIC 24.

0: che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo di trasporti per erogare il servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extra. Questo è un primo esempio e questa è la strada che dobbiamo seguire. La Regione c'è, co-progettare, co-programmare con la pubblica amministrazione. Questa è una soddisfazione.
1: Tutti rivederci dopo questa pandemia. Dopo è stato un po' difficile, non soltanto per noi, ma per tutti, non avere un confronto con altre persone, per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema AMS. Secondo il mio parere, posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza che per quanto riguarda le notizie. È anche vero.

0: questo pomeriggio e ci siamo in teatro. Mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa, l'anno è un anno.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid.

0: 156 a tutela delle persone con disabilità. L'ANUC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC.

volevo forse no.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

quando accende la televisione, sempre lo stesso film, la stessa scena, col volume a cannone. No, non so come fa, e voglio dirti di amo prima di devo.

Panamic 24.

Gracias.

0: Annemice 24.
1: C'est même pas une chanson triste.
2: Chanson triste.

0: speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che Vince voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANIS dobbiamo impedire come ANIS, come rete nazionale ANIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: tuo ambito. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Amic 24, invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: spumo, le attese per la nuova legge 112. Nel cover di noi parleremo della fama, quello che lo vissuta sulla realtà per poter vedersi riconoscere loro giusto e riuscire a venire
1: Alessandro, maybe one pill from true love.

0: credo nel progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è vissuto un po' con angoscia, penso che sia un modo per poter davvero rendere le persone con disabilità autonome, indipendenti, in un percorso scelto, voluto, che guarda le preferenze in condivisione anche con la famiglia e che guarda il loro futuro. Certo, anch'io credo che debba essere costruito nel durante noi.
1: Presidente Pagano, durante noi sembrerebbe che il ministro Locatelli sia completamente in linea.
2: Sì, qui è l'intervento del ministro durante il nostro presidente di un'altra per specializzare il

già si parla a Pinto. Quando si parla di bilancio, voi comunque esiste una qualità di vita significativa, una qualità di vita significativa significa per noi poter accedere liberamente e naturalmente con le garanzie di vita, aspetto una prima istruzione lavorativa, l'inclusione scolastica e ancora più a monte rispetto al percorso di vita che la persona con disabilità incomincerà ad intraprendere. E quindi una valutazione attenta delle condizioni della disabilità rispetto alla valutazione multidimensionale la valutazione multidisciplinare diventa fondamentale, quindi una qualità di vita che si basa sull'inclusione scolastica, che si basa sull'inclusione lavorativa, che si basa su una qualità

qualitativa, il diritto all'accessibilità, la mobilità, la fruibilità, diciamo così, dei mezzi di trasporto, l'abbattimento delle barriere architettoniche, e perché no, anzi, anche più.

0: integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non solo si debba curare in un primo momento e poi magari si pensi alla qualità della vita in un secondo, una persona è unica e ha bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia
1: Palmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.palmich24.it.
2: Il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di un fondo unico.
3: Allora, per quanto riguarda nell'intervento del ministro, ho riscontrato due degli aspetti, diciamo, più positivi. Il primo, ha parlato di una

e una rete associativa naturalmente ha il costo della situazione di vari anni che sono quelli a disposizione per discutere confronto democratico con scoprendo le rispettive funzioni e naturalmente guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandro Locatelli, ministro della disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato da 5 giorni dopo.

può significare per la vita autonoma e indipendente di una persona. Naturalmente c'è anche un lavoro da fare di diffusione sul territorio. Adesso sto andando in Sardegna, ma la prossima sarò in Campania, ma credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano

0: 些吗？当地人我感觉就是哎，不错，就是没有。俺这些民族啊，反正呀，就把你家的农村的那亲戚嘛，当地的民族啊的，那里去了，就也不容易呀。就包括那里就关于大家的生产、电力、就是那蛮发达，比较成熟的一个时代。那里就很多东西，就是那些农村的。
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
0: E di fronte a tutto questo il nostro sarà un impegno, certamente non vorremmo che passassero anche.

lo faremo continuando la nostra azione cristiana, quindi con il ministro alla massima sintonia. Certamente noi ci siamo attendevati, ci siamo, abbiamo fortunatamente in questo momento una proiezione politica che ci dà la possibilità di guardare a lungo termine, quindi una legislatura che possa durare 5 anni, e che questo ci consentirà di portare sul tavolo, nell'agenda del governo e del Parlamento, i temi che riguardano la disabilità, la 112 e la disabilità. Certamente con l'attuazione della legge 227 del dicembre 2021, la legge della disabilità, sicuramente molti passi potranno essere fatti, perché quella legge doveva essere, fino a quella legge, quella 112, oggi abbiamo questa legge, cerchiamo di renderla operativa quanto prima, con l'attuazione delle regole, cerchiamo poi di dimostrare quello che è importante.

0: già trattato nella
1: stai ascoltando Anmich 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
0: i porti e le regole per poter incentrire quelli innanzitutto per poter accedere a questo beneficio economico la persona deve avere avuto una percentuale

Però la variazione è non limite diretto, che non è più di 5.000 e 10 euro previsti per chi ha un

0: voglio ricordarlo, pensioni e aumenti di 55 l'anno, c'è sempre stata anche da sola l'unica voce a farne richiesta negli anni passati, e nel 2008 l'ANCI da sola propose una raccolta di firme da fare su petizione popolare per il momento di pensione, una proposta che attualmente in fase di governo, ma chissà se non abbia fatto al 2008. Allora, chiediamo che il parere del ministro Locatelli, oltre di essere impegno
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Va avanti da diverse decenni d'anni. Questa è per questa edizione. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
2: From the back of my head, been gone and faced horrors that should never be said. The wrath and the grip from the pit of despair, been taken every whipping word I've never been spared. This is tomorrow's never promised, honest. This is our romance.
3: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Proprio per intervenire su questi, diciamo così, su, con azioni correttive se queste dovessero rendersi necessarie. L'altro punto su cui noi svilupperemo in questa primissima parte dell'anno riguarda tutta la riforma.

que es.

Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1900.

parleremo della legge delega, parleremo del garante per la disabilità, parleremo del ruolo dei cammini. Lo faremo insieme al presidente nazionale, anche con noi, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità, Alessandro Legato. A seguire parleremo degli anni 90, visto l'avvento della disabilità.

e infine per concludere la nostra consueta rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare e chiedere direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare il posto di lavoro nonostante esistano

0: persone indipendenti, una famiglia che non sapeva che
1: Amici 24, sempre con te.
0: Ma la disabilità grave è l'articolo che oggi, come dicevo, in Italia non esiste.

delle industrie, ma poi o per colpa della pandemia, o per colpa anche di contrapposizioni politiche, di semplicemente per rappresentare una banana.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
2: Sì, la criticità che da 7 anni circa è fermo l'iter parlamentare, si è bloccato proprio per il riconoscimento delle cosiddette figure familiari. Ma vi è un altro aspetto molto importante, che si è assunta la responsabilità giustamente di un percorso che possa anche eventualmente bypassare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al Ministro, ma lo dico al Parlamento e lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significativo sarà il passaggio parlamentare, perché è sempre più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché di natura governativa non è certamente un po' stupita, ma se perché rimango qui indifferente, forte, come se questo aspetto
3: tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente, ti sei innamorata.
2: Certamente cosa c'è che non va, io

Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo, della disabilità, le conquiste, le battaglie, di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

essere di intervenire sulla revisione e l'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica, sulla fine della battaglia, la situazione di Mandela, in Italia la politica vive il passato dalla prima alla seconda repubblica. Diceva del fare squadra, proprio in questi anni nasce la FAND, federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, si inizia a ragionare con forza unitaria e al Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di persone. Il caso a un decennio arriva uno dei traguardi più importanti per la legge, il varo della legge 68 del 99.

persone che hanno la sua sistema ordinamentale, ma non è più la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la sua sistema, la

0: Certamente oggi ha bisogno di una ristrutturazione, un aggiornamento, ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni è importantissimo e noi possiamo congiungere il grande filo che ha percorso in questi decenni fino ad oggi, a distanza di 30 anni ben venga la nuova legge sulla disabilità, la legge della 2019.
1: Accessibilità ai e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra noi e su. La legge delega riuscirà a omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli.
2: Voglio farlo in maniera condivisa con chi

Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio.

da una parte ci sono il mondo associazionistico e le persone con disabilità, dall'altra parte c'è il mondo pubblico, il mondo istituzionale e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che sono proceduti sui territori, soprattutto al garante regionale, naturalmente non è molta più.

natura mente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di individuare assolutamente il garante della stabilità, avevamo un mistero della stabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo, diciamo, ancora più

0: Matteo Pagano per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri amici
2: 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anmic24.com o anche sul nostro canale.

0: superiore al 95%, ma parliamo anche di altri, come gli invalidi del lavoro, le persone invalide che sono sopravvive, le persone invalide di guerre, invalidi civili di guerra e invalide. Tenuto conto
1: solo le 7 e 17
0: 1,
1: minuti.
0: Non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane, non tutto va fatto di corsa, oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata, un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli, nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare

0: e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia. Dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione. Una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario. Giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che cambi la mente. Capricorno. La vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro o per i soldi. O anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Ente nazionale a tutela della Annic 24. In collaborazione con la redazione giornalistica Annic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annic 24.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: senza parlare per intere settimane.
1: Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Amnich, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Amnich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Amnich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Amnich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Amnich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza, l'Amnich ci mette il cuore.

progetti, come non è stato a posto, come l'anno scorso e adesso con il Covid che ci sta toccando in tutte le maniere, sia a livello sanitario che a livello di sacrificio onorario, perché venire a mare non è che è semplice. Io, grazie agli amici che nonostante fate i grandissimi sforzi ogni anno ci sostiene, non è per essere polemico, non è per fare politica o qualcosa, è l'unica, si può dire, l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore a tutti, non lasciando nessuno indietro.

0: da 8 anni.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani, e per la verità i nostri associati sono molto vicini, e quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46 circa, sono dai 50 ai 55 ombrelloni sui due livelli.

livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornata di relax, ore di relax, che all'invalido a volte serve molto molto di più di tutt'altro.

effetti non c'è nessun problema, anzi diciamo si congratulano perché diamo un servizio che pochi sono di grado, perché, insomma, anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono

0: L'Amish è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi è attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMIS conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMIC presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità, e adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale AMIC e FAND, il professor Zappagano, durante la giornata di inaugurazione.
1: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla Covid, quindi alla crisi pandemica, anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare a sede.

troviamo in un momento difficile di partitino, e naturalmente io voglio anche annunciare che hanno eccezionale veramente colto al volo questo per invitare il 17 luglio a Roma una conferenza, la terza conferenza nazionale riguardo

0: siano sia esse dovessero essere per commissioni AS o commissioni S. Quindi oggi è una giornata importante.
1: Stai
0: per noi.
1: Ascoltando Anamich 24.
0: Veramente Anamich non ha mai abbandonato il campo, perché noi siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo. Nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre saputo tutelare in maniera più possibile le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto una crisi pandemica

sinon, ouais, sinon, ma un web di tutte le persone che iniziano a fare, e viene opportunità della partecipazione da tutte le persone. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale di Cisarelli, faccio gli auguri a tutte le amici provinciali della campagna, faccio gli auguri particolari a Mario, che anche quest'anno riuscite a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo tra di noi, finché io sarò il presidente nazionale di questa associazione, questo progetto cammina a tutti i processi di servizio continuo. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'auguro è di una stagione calda, affettante, civile, e spensierata per certe settimane. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare, che naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti.

0: successo di questo che una persona ha bisogno, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e la quale deve essere data una scelta. Vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dal mondo, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere sorveglianti e hanno dimostrato che sono in comunità, dai verso la società, che terra,
1: Radio Annici 24, vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Annici 24.
0: Anche poi problemi della vita indipendente. Noi temiamo che
2: Annici 24
0: avere un ambito più limitato.

0: sicuro
1: organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio

sono fatti di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri istituto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.
2: Con Trittico si è discusso

perché altrimenti qua la mia paura è che Linus voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANIS, che dobbiamo impedire come ANIS, come rete nazionale ANIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale.

presenta Music Express, viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.

0: dati piccoli pazienti di poter usufruire direttamente.
1: Sono le 7 e 44 minuti.
0: Quindi avere un accesso ai benefici sia economici che
2: di altri. GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniana contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello Stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante l'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaid, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto tesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone qua intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
5: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
6: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.
7: Soggetti effettivamente operativi.

0: artisti.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: A seguito di telefonate si riuscirà a depositare qualsiasi altra disposizione non è proprio, ma certamente ci rendiamo conto che viene solo sulla base del noi di dal medico online in assenza.

0: Switch dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, difendiamo i tuoi diritti.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: Per ritrovare la stessa nuova edizione di Annich, il loro che fanno di informazione.

quanti stati di scuola, le discussioni di classe di appena la prima, di fatto lo saremo. Il ministro per l'università e la cultura. Poi, amici e

0: ciclabile Annici 24.
1: Radio Annici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annici 24.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento e un saluto caloroso a tutti.
3: Annici 24.
4: Trovo nella testa una ragione di più per cavalli
2: di scuola e degli amici.
4: Fammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi.
2: Come cambiamo?

0: cambio de
1: barato.
0: Barato.

0: danno la spiegazione di una cosa. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la redazione del modello 3 e che vedrà poi un certo periodo dell'anno.
1: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Piano educativo individualizzato, quindi bisogna capire un certo percorso dell'anno scolastico.

giova alla responsabilità, ma giova a tutta la società. Potrei terminare con

0: Annemice 24.
1: O una qualsiasi altra persona. Deve essere una risorsa.
2: E sei stato un bugiardo. Non hai avuto coraggio. Quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato. E sei diventato padre, ma non è capitato.

0: due parole,
1: per rimetterla a posto,
0: il cuore è un killer, preso alle spalle,
1: la stessa capacità,
0: il mondo è open, sopra miliardi di stelle.

0: sa che adesso mi è chiaro. Mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: I 2000 sono gli anni dei grandi
2: boom. Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24. Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: C'è una notizia triste anche in casa Anmic, la scomparsa del presidente Alvido Lamarini.

esta generación de leyes santos que están colocando la presión. Sono anni di grande fermento e di battaglia per la selezione, a partire dall'approvazione del 24 della legge di 2010 all'amministrazione di sostegno per le persone prive del genere, mentre nel mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan e alla nuova invasione degli Iraq, che possedere armi di distruzione.

0: questo mio pericolo di linguaggio normativo per riguardare le persone. Una grandissima massa, una grandissima massiccia azione rivendicativa, ma soprattutto di protesta del mondo associativo delle persone con disabilità, hanno ceduto l'interprete di guidare e di organizzare unitamente alle associazioni della FAND, ma anche alle
1: AMMIT, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: E dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti disabili quasi al limite e allo stremo delle
2: forze, mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te, che non riesco a svegliarmi e sapere che ormai non ci sei. Poi questo fatto da letto che non mi sembra fatto per te.

0: ti raggiungo, garantendo che sono incapace della famiglia ad esempio. Ecco, vedete come mi torna questo anticappato che
1: sei fatto il palazzo sul giallo,
0: ma diciamo che speriamo che nella nuova legge

e successivamente la tua amministrativa, che con l'inserimento del numero del certificato si collegherà entrambi in domanda di certificato a quel momento la domanda sarà stata.

legge 104 deve essere effettuata successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile. Ebbene, no, si può fare anche contestualmente, quindi l'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti.

0: ci sono alcune definizioni che sembrano simili, ma sono completamente diverse.
1: E ti dice prendimi, ma spiace,
0: completamente diverse. Ovviamente partiamo con 3,1, cioè la funzione detta con l'articolo 3,3, la persona con
1: riscaldamento centralizzato.
0: Sembrano simili perché l'articolo uguale cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104 del 92 sono diversi.

0: trasmissione la verità, l'infrazione di spiritualità e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il bonus e non spendi, ma entriamo nello specifico e vediamo quali discussioni di solito ci conto anche riguardo alla situazione di gravità e c'è articolo 3 con una permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che li assistono. Prima di accedere ai benefici, guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto,
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca

0: una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Kiefer, Le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di madre in figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Arte News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ad una serie di agevolazioni.
3: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
4: E rivolgervi direttamente a loro per conoscere quali sono i benefici. Trovate anche

0: questo è tutto per questa edizione di Dani in Forma Magazine. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata, stesso canale.
1: ANLC Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANLC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANLC 24.

Anmic 24.

0: Animic 24,
1: la radio vera per gente vera.

ogni giorno su Radio Annunci 24, l'oroscopo di Mario. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Anamich in forma. Fra qualche settimana partirà la sperimentazione. Ormai è stato deciso.
1: Anamich 24, sempre con te.
0: E Brescia,

0: capita automaticamente.
1: Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Prova a dirgli che con l'altro è tutto finito.

0: 24. Quindi, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amvic24.it.
1: Che riveste anche il ruolo di presidente da un meglio di rappresentanza delle associazioni di categoria e da una figura professionale. Naturalmente il cambiamento in effetti bisognerà continuare la professione medico-legale con una valutazione.
2: Voglio vederti danzare,
1: bisognerà mettere insieme
2: come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
1: Di essere estinti.

0: anziani che ballano.
1: Qual è la ritmo?

0: ribelle. Nella bassa padana, nelle polere estive, coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi.
1: E naturalmente dobbiamo anche dare l'impressione ai principi che la legge stessa e il decreto delle 62/24 contengono. Dobbiamo anche cercare di garantire con particolare attenzione che la
2: Radio Annice 24 presenta Trendy, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
3: Annice 24, la tua radio, la tua voce.
1: E si possa verificare la contemporanea presenza di differenti processi di lavorazione. Mi spiego meglio. Se sì, oggi io presento, oggi fino al 31 dicembre 2024, il certificato medico che viene rilasciato

Y será, si atento, es el año.

Just hold on. Almost there.

0: Twitch 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Nazaro Pagano, direttore responsabile di

0: professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto condividere il racconto

segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMICS, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'ENDA, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento

0: teste, miglioramento della condizione delle persone con disabilità.
1: Tra 5 minuti,
0: Presidente Pagano, il Presidente Nazionale della FAD, Federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
2: Del Leone d'Oro ti conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.
3: Sono le 8 e 46 minuti.
1: GRA Lecce 24. Informazione allo stato puro.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi al rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
5: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
4: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia a Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è, mediazione al photo finish sulle preferenze.
5: In Cile un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
4: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista il Championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
6: Sotto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
5: E con le parole di Sinner è tutto, a più tardi.
7: Proprio perché sono persone a cui chiedo tanto.
1: GRA Lecce 24, il prossimo appuntamento tra un'ora.
7: L'unica cosa che posso dire è che a un
1: buon proseguimento con i programmi di Lecce 24.
7: La correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente di chiamare in casa mia ad un amico. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare, concludo, il presidente Sileno Candelaresi, che ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la mia presidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli. supportato in questa fase, mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere

0: Radio Ambit 24. Invita all'ascolto di Tecno. Uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Ambit 24.
1: Diventa anche tu socio Ambit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

diventa anche tu socio AMIC. Presso le nostre sedie presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

il potere non esserci delle difficoltà, soprattutto nella partenza, e per questo motivo io non ho una maggiore prudenza.

stato medico improduttivo. Non si riesce ad individuare il medico improduttivo. Non perché è complesso, ma questo poi purtroppo lo vedremo successivamente.

0: abbiamo definito questa nostra preoccupazione.
1: Annemice 24.
0: Siamo stati, come sempre, diciamo così, interessanti e ascoltati. Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema di accertamento su tutto il territorio nazionale. E quindi noi

Grazie.

Questo sistema.

Funzione in questo momento.

0: Sono le 9:17.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata? Un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli.

0: La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

gonna feel alright. So Rosie, come on.

na Lituânia, porque o mundo tem Deus.

0: ogni settimana su Radio Anni 24. 3. I film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anni 24.
1: Quello che richiede il gruppo. Ora io parto dalla considerazione.
2: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Particolarmente significativa.

una norma o non possono essere create delle norme di natura generale all'interno dei quali, delle quali, della quale norma i comuni devono attenersi. Ma esiste già questo.

0: e non posso neanche
1: tra 5 minuti su Anime 24.
0: Non posso neanche capire che le persone

0: mandare i tecnici comunali. Ma se proprio non ci volete mandare i tecnici comunali, mandateci.
1: Sono le 9 e 46 minuti.
0: Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza
2: GRA Mitchell 24. L'informazione allo stato puro.
0: Di tanti altri cittadini che dovrebbero farlo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
3: Il conflitto russo-ucraino, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
4: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con uno sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
3: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
4: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
3: Lo sport in chiusura, il tennis. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto adesino scherzando. Per il calcio invece, vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre a
2: GRA Mitchell 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmitch 24.

0: scatale una foto.
1: L'altro aspetto che oggi voglio una vita vera con tutte le strade storte, anche se tremo a volte quando attraverso un po' del suo dolore.
2: E le scuole possono avvalersi sì di tecnologie educative e di ausili specifici, però hanno fatto aprire gli occhi, non lascio che mi blocchi questa trappola.
0: Vivo tutti gli attimi, ti spiego quando

0: come qui noi ci siamo in vide che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'inclusione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo, diciamo così, tutte le capacità del sistema scuola.
1: Anni, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Perché il percorso possa, il percorso scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle

0: che questa
1: sua dolcezza è stata ancora più forte della mia onestà,
0: particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate per un corso in azienda,
1: lo so,
0: cooperativa,
1: mi crederà,
0: il tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quello del mezzogiorno si ferma a 43% di studenti coinvolti.

primo quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. Non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un po' di aiuto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una comunità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare

0: posizione che sia quanto più
1: buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero 2 del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
2: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile. Non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
1: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP. L'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Coboldi registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia.
3: Presentato a Roma,
1: e siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani, 14 luglio, con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. Sette gran premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Polsexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
4: Saluto all'organizzazione, all'associazione,
5: AMMIC 24.

0: su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
1: Annici 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: vive il peccato e la follia.
1: Radio Anni 24 propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15 e il sabato alle 16 su Radio Anni 24.
2: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

ma la voce che dissente, condannata all'eresia, destinata in qualche cella all'oblio. Non esistono innocenti, amico mio. Non esistono innocenti, amico mio. La mia paura è stotramando, e che ci stiamo abituando, e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, non esistono

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente.

che facciamo parte di una rete associativa AMECI molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri istituto, e anche noi cerchiamo le nostre piccole

0: ci che sono intervenuti dal ministro Stefani al presidente dell'INPS.
1: Anvic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
0: Se no rimane carta bianca. Con Trittico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelle che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo che sia positivo, perché altrimenti qua, la mia paura è che

Bush come rete nazionale ARN affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i

0: dirgli, diciamo così, nel contesto giornaliero.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ben trovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile, pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filari, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus: nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
0: Connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo, su questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna
3: Annemice 24.
0: Siamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa violenza o questo tentativo. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente e democratica all'avanguardia. Lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela dei cittadini,

salvaguardia, dignità della persona, sempre posto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, di avere anche gli strumenti per contrastare le forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio

0: sicurezza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle
1: anni 24, sempre con te,
0: che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno. Ve lo avevo già anticipato nel corso della trasmissione, quando ho fatto un senso a questa sera, considerazione che anni ci svolgerà nel 2025,
2: anche se questa sera
0: un senso non ce l'ha, con momenti di

tendenza verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone di disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiedere, a dare maggior forza e maggior sostegno alla situazione, ed è su questo che noi

0: sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, in modo critico, avanzato, e le preoccupazioni che avevamo, diciamo, si rappresentavano, si stanno manifestando intorno a tutta la loro interezza.
1: Annuich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annuich24.it. Annuich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Non siamo stati scattati, ahimè, tutto, e una madre consolazione, quella di poter dire, aveva ragione.

0: lo vedremo subito dopo la sigla.
1: It's been a while since I've denied.
2: Annemich in forma, conduce in studio la zero presidente nazionale Annemich.
0: Ben ritrovati qui sull'appuntamento di Annemich. Ebbene sì, la sperimentazione di Annemich

carcere amministrativo, perché dà l'avvio anche al carcere amministrativo, non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato sviluppato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa, diciamo, su questa documentazione. Ripeto, non

0: ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza, non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà.
1: Animich 24.
0: Però io immagino migliaia di persone con disabilità che in quelle 9 province, poi ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata da poter, diciamo così, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza. Se tu non sei stato là il 16 gennaio, dopo

siamo stati

0: il meteo di radio Amic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio con gli aggiornamenti. Alle ore 17 e alle 18. Di sera con le previsioni del giorno dopo. Alle ore 20 e alle ore 22.
1: Amic 24.
2: Questi ritardi che dovrà subire, queste criticità che dovrà subire tutti.

0: Armic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Armic Presidenza Nazionale. Armic 24.
1: Qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi, prima di congedarvi a voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse, per chi lo sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra

Radio Andrews 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Andrews 24.

0: Sono le 10:47 minuti.
1: Lazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
2: GR ANMIC 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
3: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
4: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
3: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
4: Cinema in lutto. È morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
3: La musica in chiusura il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR ANMIC 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di ANMIC 24.

0: Animic 24.
1: Io e Rino, basta i finti occhiali scuri, ce ne andiamo sotto i salci inconcludenti di un tramonto stile hollywoodiano.

Abbiamo una battaglia di

0: dati per una certa categoria.
1: Anmice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: sabrás
1: direttore responsabile Michele Caradò.
0: Che sto soffrendo per te. Todos dicen que es mentira.
2: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC,

questa prima giornata dimostrano la capacità politica della nostra associazione, una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche il coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che

propri ruoli, allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, pensa all'accentramento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente io siamo anche consapevoli di quanto il paese stia cambiando, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e personalizzata. In primis io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi tesi a riconoscere i propri diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va accompagnata dai processi inclusivi e di integrazione, e soprattutto continua a sostenere che non si può fare di tutto l'erba al fascio, non me ne vogliano, ma un conto è diventare disabile per anzianità, e ci auguriamo che sempre il maggior numero di persone, considerato il prolungamento della vita media, possa diventare disabile in anzianità, perché significa non essere lo stato prima.

severi inflessibili che per il bene di tutta la società c'è stato un incontro con il ministro Stefani della disabilità, veramente una persona eccezionale.

Radio Anime C24 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza della situazione. Non che non c'era più, c'era, però tutto ciò che ci faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la

0: conquista allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza in questo tavolo tecnico all'interno dell'INPS sulla problematica della disabilità è molto importante. Questo significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce.
1: Siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica e temporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

0: a Realmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
2: Stop.

0: lo sport di Radio Annici 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annici 24.

0: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
1: Tipo di attività che parte e che prende spunto dai cosiddetti dipartimenti. Il primo di questi dipartimenti, come voi ben sapete, abbiamo parlato più volte, questa riguarda un'attività molto importante, riguarda il dipartimento della discriminazione. Ma in questi giorni abbiamo messo in campo il dipartimento per la accessibilità.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zeck ex RLD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura ha trazione posteriore con una trasmissione monomarcia, ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri in linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,21 a 13,81 grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Stai ascoltando Anmic 24.
3: Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto, sappiamo bene che circa, anzi oltre.

ci sono i giochi a questo punto. In seguito poi sono stati eliminati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire

pensare, velivoli più automaticamente, in relazione alle caratteristiche degli aggetti che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi tipo. Quindi questo passaggio e noi attraverso questo vogliamo creare questo movimento proprio per creare le condizioni per migliorare dal punto di vista normativo, ma soprattutto dal punto di vista anche della all'accessibilità di vari aspetti, vogliamo creare le condizioni.

0: di tutte le possibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare effettivamente un processo pienamente
1: Almich 24.
0: E ripeto, ma oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come
2: there's only you in my life,
0: beni come richieste di
2: only thing that's
0: ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo il nostro intervento di oggi, ti auguro

0: Infatti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic.it.

0: Amici in Forma, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in Forma, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in Forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici in Forma, la voce della disabilità in Italia.
1: Fra quei territori dove vi era l'istituto a svolgere la funzione di accertatore unico.
2: Amici 24.
1: Un nuovo sistema ci sta.

0: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Per la realizzazione del certificato.

0: sono le 11:45.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
2: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot, il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
2: Rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
3: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
2: Il tennis in chiusura: difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cade in un momento particolarmente effervescente del
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora.
4: E tante altre
1: seguimento
4: questioni
1: con i programmi di Almic 24.
4: Noi come Almic, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo tutte

0: speciale il dottor Pini è stato una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia la propria esistenza nello stesso modo molto spesso lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone, per me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poteva reputarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Anwich dell'epoca, l'immancabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, tendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANWICH e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANWICH ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata al nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANWICH per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché

0: è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi.
1: Te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo c'entra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
3: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero due al mondo dopo i championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi lunedì 13 luglio, siamo nel pieno dell'estate, fa abbastanza, anzi molto caldo, e naturalmente dobbiamo assolutamente parlare, e oggi vorrei affrontare il tema cosiddetto delle spiagge accessibili, la possibilità che viene data alle persone con disabilità, non soltanto disabilità motoria ma anche disabilità sensoriale e disabilità del, diciamo così, intellettive e, o del neurosviluppo, per poter accedere alle cosiddette spiagge. E quindi è un tema che in questo momento richiede molta attenzione, è un tema che in questo momento riguarda e interessa molte famiglie al cui interno vi è una persona con disabilità, e naturalmente cerchiamo di capire quello che è stato, diciamo così, messo in campo, quella che è stata anche la evoluzione del percorso culturale, sì, da un certo punto di vista, importantissimo, forse fondamentale, rispetto anche al quadro normativo. Ma questo lo vedremo subito dopo la sigla.
2: Anmich Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento.

0: di anime ci informa. Spiagge accessibili, abbiamo detto, possibilità di poter fruire delle spiagge. Vediamo un attimino come si presenta oggi la situazione nel nostro paese. Certamente il trend più recente sta superando, evidenzia che si sta superando il mero adeguamento imposto dalla famosissima legge 104 del 92, e quindi ci si sta orientando puntando soprattutto sul concetto di spiaggia inclusiva. Certamente gli sforzi che sono stati fatti in questi ultimi anni, in quest'ultimo decennio, sono sforzi significativi e importanti, però purtroppo, ahimè, il nostro paese presenta ancora, diciamo così, delle criticità significative che mettono al rischio la piena e reale inclusione e inclusione e accessibilità delle nostre spiagge. Diciamo subito che su circa 7.000 stabilimenti balneari che sono attivi nel nostro paese, meno del 10% risulta realmente accessibile o pienamente inclusivo per le persone con disabilità. Inoltre dobbiamo dire che le spiagge attrezzate, le poche spiagge attrezzate, perché ripeto, sul totale del numero dei nostri stabilimenti balneari, abbiamo detto soltanto il 10% risulta realmente accessibile, le poche spiagge davvero attrezzate sono quasi tutte esclusivamente private. Le spiagge libere comunali purtroppo, ahimè, soffrono la mancanza di fondi continui e naturalmente ci sono delle carenze evidenti, passerelle interrotte prima della battigia o assenza totale di ausili come le sedie job, che oltretutto possono già essere considerate un po' delle sedie sì importanti ma superate. E poi naturalmente vi è una disparità geografica molto evidente, le coste ampie e sabbiose come la Riviera Romagnola o la Versilia, naturalmente facilitano l'abbattimento delle barriere architettoniche per conformazione naturale. Al contrario, dove abbiamo zone scoscese, rocciose e a picco sul mare, lì si registrano delle criticità strutturali severissime, penso alla costiera amalfitana o a quella della Liguria. L'altro problema che dobbiamo evidenziare è che molti stabilimenti si dichiarano accessibili solo perché dispongono di uno scivolo all'ingresso o di un bagno a norma. Spesso però mancano i camminamenti laterali, come possono per raggiungere i singoli ombrelloni, le docce non sono adatte e i lettini, ahimè, sono troppo bassi per consentire il passaggio dalla sedia al lettino stesso.
1: Il meteo
0: E
1: di
0: poi ci
1: radio
0: sono le
1: Amice
0: cosiddette
1: 24.
0: disabilità dimenticate.
1: La mattina alle ore
0: L'accessibilità
1: 5,
0: viene quasi
1: 7
0: sempre
1: e alle
0: ridotta
1: 9.
0: alla sola
1: Al
0: disabilità
1: pomeriggio, con gli
0: motoria
1: aggiornamenti,
0: e
1: alle ore
0: soltanto
1: 17 e alle
0: una
1: 18.
0: residuale
1: Di
0: parte
1: sera,
0: delle
1: con le
0: nostre spiagge
1: previsioni del giorno
0: italiane
1: dopo,
0: prevede ausili
1: alle ore
0: per
1: 20 e alle
0: disabilità
1: ore 22.
0: sensoriali, la presenza di percorsi tattili o per persone non vedenti, oppure mappe
2: Ben
0: braille sempre
2: ritrovati a
0: per le
2: questo
0: persone
2: nuovo
0: non vedenti o
2: appuntamento
0: le
2: di Amici
0: segnalazioni
2: Informa.
0: acustiche.
2: Inizio settimana,
0: Oltretutto,
2: oggi è
0: un altro limite è la
2: 24,
0: cosiddetta catena dei trasporti
2: 24
0: che è
2: febbraio.
0: interrotta. La
2: Naturalmente
0: spiaggia perfetta
2: un
0: diventa
2: tema
0: inutile se i
2: che è
0: parcheggi
2: all'ordine del
0: riservati alle
2: giorno,
0: persone con
2: che
0: disabilità sono
2: involge così
0: insufficienti,
2: questa
0: se
2: nuova
0: sono occupati
2: riforma della
0: abusivamente, come
2: disabilità.
0: spesso
2: E
0: accade, e
2: naturalmente
0: naturalmente
2: voglio,
0: se
2: con
0: oltretutto
2: questa
0: vi è
2: mia conclusione, questo mio
0: una
2: intervento,
0: mancanza di collegamento urbano che
2: esprimere la
0: oltretutto
2: mia
0: presentano delle barriere
2: considerazioni,
0: architettoniche. Non
2: ma
0: tutte le
2: che
0: persone
2: sono
0: con
2: anche le
0: disabilità hanno
2: considerazioni
0: la possibilità di avere una
2: della
0: macchina e quindi o sono
2: associazionisti
0: in
2: del
0: viaggio
2: nostro,
0: naturalmente,
2: della
0: quindi
2: nostra
0: hanno
2: rete
0: necessità
2: associativa,
0: di
2: ma soprattutto
0: presentarsi, diciamo, sulla spiaggia attraverso mezzi
2: rappresentare
0: pubblici che molto
2: quella
0: spesso
2: che
0: sono
2: è in
0: carenti dal
2: questo
0: punto di vista dei
2: momento
0: collegamenti, ma
2: la
0: anche dal punto di vista delle barriere architettoniche che sono
2: visione e le
0: insormontabili. Abbiamo anche
2: considerazioni
0: una
2: della rete
0: mancanza e una
2: associativa
0: carenza di
2: su
0: informazioni, non abbiamo una
2: questo
0: vera
2: tema.
0: mappatura
2: In questi giorni vi è
0: nazionale, non
2: stato
0: esiste un registro
2: il
0: unico
2: dibattito
0: ufficiale aggiornato in tempo
2: sul
0: reale
2: ridimensionamento della legge,
0: sull'accessibilità dei
2: all'aggiornamento della
0: ristabilimenti in
2: legge,
0: Italia. I turisti devono affidarsi certamente quindi alle persone con
2: rallentamento, diciamo così,
0: disabilità al
2: del
0: passaparola. Noi come associazione
2: personalizzato
0: stiamo
2: della
0: svolgendo
2: rete
0: un'azione
2: indipendente, tutta una serie
0: importantissima e
2: di
0: fondamentale perché stiamo puntando, come
2: questioni che
0: abbiamo fatto
2: sono state
0: soprattutto
2: poste,
0: su
2: e
0: alcune spiagge, in
2: naturalmente un nuovo
0: particolare sulla
2: percorso.
0: spiaggia
2: Io non
0: di
2: ho
0: Sant'Elice
2: rilasciato
0: Circeo,
2: dichiarazioni
0: abbiamo
2: agli organi di
0: provveduto a
2: stampa,
0: realizzare
2: la
0: una
2: non mia
0: formazione, questo
2: dichiarazione
0: grazie anche
2: ufficiale.

che ad una forte spinta diciamo sinergica con i gestori dei liti di questo territorio, del comune di San Felice Circeo, con la giunta, con l'amministrazione comunale, sia noi che l'ente, che l'Unione Italiana Ciechi Provedenti, ha sviluppato un percorso formativo per gli operatori, non soltanto per i proprietari o per i gestori degli stabilimenti balneari, ma anche per tutti gli operatori che operano all'interno dello stabilimento balneare. Ecco, cioè, da questo punto di vista noi crediamo e proponiamo anche che si intervenga dal punto di vista della defiscalizzazione, oppure dal punto di vista, diciamo, di interventi economici a sostegno o degli sgravi fiscali, come abbiamo detto, perché questi liti possano sempre più prevedere all'adeguamento delle strutture, che è un costo Nazzaro certamente Pagano, elevato per i gestori, e naturalmente questo, quando qualcuno lo fa, questi costi si ribaltano poi sulle persone che afferiscono, quindi sulle tariffe di affitto di un redditore, rendendo la vacanza accessibile ad una spesa, diciamo così, soltanto a chi ha la possibilità di spendere, diciamo, determinate risorse. Ecco, quindi bisogna formare il personale, bisogna incentivare gli aspetti che mirano all'abbattimento delle barriere, bisogna eliminare assolutamente quelle che possono anche essere le cosiddette disabilità dimenticate. È importante intervenire sugli aspetti strutturali per le disabilità, diciamo, motorie, è importantissimo intervenire su tutti gli altri aspetti per favorire la piena inclusione delle persone con disabilità sugli stabilimenti balneari, sulle nostre coste, sulle nostre spiagge libere. Però deve anche essere, diciamo così, una piena fruizione di quel luogo. Non può essere e non possiamo rendere o definire un luogo accessibile solo perché c'è la rampa e la gente può accedere a quel luogo. Quel luogo poi deve essere frequentato, deve essere fruibile, le persone devono avere la libertà di potersi spostare se vogliono andare a prendere anche se devono andare, diciamo sì, nei servizi, se vogliono andare sullo stabilimento per poter prendere, diciamo così, un minimo di ristoro, e quindi è la spera, diciamo sì, l'impegno in questo momento è quello di non pubblicizzare, che è importante, mi permetto di dire questo, non solo pubblicizzare l'intervento spot che viene fatto in un territorio piuttosto che in altro. Bisogna lavorare assolutamente perché le spiagge, i luoghi, e non solo le spiagge, perché oggi parliamo di spiagge, poi parleremo, diciamo così, di turismo accessibile, oggi parliamo di spiagge accessibili, il turismo accessibile parleremo la prossima volta. Dobbiamo pensare che le persone con disabilità hanno il diritto di poter frequentare le spiagge se vogliono, di poter frequentare i luoghi culturali, i siti archeologici oppure i siti museali, oppure vogliono e possono frequentare liberamente un luogo come può essere uno stadio, come può essere, diciamo così, un concerto, cioè una serie di interventi che devono rendere pienamente inclusivo il nostro territorio, ma soprattutto devono rendere pienamente accessibile la nostra cultura, il nostro tempo libero, e soprattutto creare le condizioni in nostro paese, così frequentato dal turismo, una delle mete più ambite per le persone che vogliono viaggiare, per le persone che vogliono, diciamo così, frequentare i nostri luoghi, i nostri siti. Dicevo, dobbiamo dare la possibilità soprattutto ai nostri cittadini che vogliono spostarsi, ma anche a tutte le persone con disabilità che vengono da altre nazioni, fa sì che attraverso anche informazioni idonee, attraverso etichette accessibili, attraverso, diciamo così, momenti informativi pienamente inclusivi ed accessibili, tutte le persone possono effettivamente rendersi conto e avere piena contezza di dove vanno e quali possono essere, diciamo così, le strutture e come possono trovare in quel momento quella struttura, e quindi la massima informazione possibile. Su questo tema

0: Per altri momenti, diciamo, informativi, e certamente svilupperemo anche dei percorsi proprio perché riteniamo che questo aspetto, sempre più anno dopo anno, andrà a vedere un grandissimo ed elevatissimo numero di persone con disabilità che frequenteranno i nostri luoghi di villeggiatura o i nostri luoghi, diciamo così, culturali. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione. Ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Certamente un sinonimo positivo è una.
2: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
3: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio ANMIC 24 invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio ANMIC 24 ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
3: Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Cristo.

Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland e Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Ithaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia.

0: Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hook, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hawk Hawkins. Il protagonista, The Hawk, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, Leuri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singola e puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Deborah, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Annemich 24.
3: La radio vera per gente vera.
4: Oltre a incontrare delle difficoltà nella corazzazione di un cosiddetto cielo, al momento in queste nuove province, ancorché la sterilizzazione riguarda soltanto le condizioni di disabilità,
5: this is what I know.
4: Dio della fase
5: step into my secret garden.
4: La redazione.

0: E questo qui che viene poco presso di un codice così
1: stai ascoltando Anmich 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7 Anmich 24 ascoltala, guardala, leggila www.anmich24.it
0: vi è la necessità di appuntare attraverso il decreto migratorio una disposizione di norma che va a inviare il domani

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.andmic24.it.

diventa anche tu a tuo agio. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di euro 47,80. Visita il sito www.annix24.it.

Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Andes 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19.

0: Sono le 12:45 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
2: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
2: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
3: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
2: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino alle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.

0: la notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche, il tedesco Alexander Zverev ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68. E siamo al calcio. Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi. In MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio.

0: una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Almic 24. Direttore responsabile Michele Caradon. Almic24.it. Don't play it no more.

Diventa anche tu socio AMMI. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede AMMI.

0: ma ultimamente anche da parte
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

governo. Non fare tutto, non stanno mai subito. Ripeto, è poco, non è più.

decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale, il movimento studentesco si salda con le proteste.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: ai nostri social, al nostro giornale, a tutti i nostri. Quindi oggi e a tutte le collaborazioni che hanno instaurato con
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer

tradizionali ad altissime prestazioni, limitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo

0: necessario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Come si presenta?
3: Anmice 24.
2: La domanda si presenta in maniera telematica, lo si fa nei confronti dell'INPS, ma prima di procedere alla domanda amministrativa, la persona che

Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: presentazione è stata discussa l'attuazione
1: al Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Al Mitch 24.
0: Culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa AMIC, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandro.

H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24.

0: ci vediamo insieme.
1: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano.

Yeah.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Per quanto riguarda invece tutta la parte.
0: Sono le 13 e 44 minuti.
3: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM al contrario aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
4: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia del 21° pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
5: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
4: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
5: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
4: Lo sport in chiusura al tennis, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Sentiamo.
6: Tutto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.

0: 16:24.
1: Durante

capito? Pagando l'affitto di appartamenti che si trovano però su queste strutture a poter rispondere e a modernizzare dei requisiti culturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni

0: abbiamo affrontato in questi due giorni, ma è forse il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche, il tedesco Alexander Zverev ora l'avversario più vicino, le due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni. Mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio con le vittorie di Inghilterra e Argentina. Si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC.

0: parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora a meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani, 14 luglio, con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Anmich 24, la radio vera per gente vera.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito e tornata con Morning Dew Dawn, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Dawn sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia
2: del 1956,
1: a tutela
2: delle persone con disabilità.
1: L'Annich
2: è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'Annich è inoltre presente nelle

Le commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, i superstar mondiali del rock che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Neighborhoods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Weep e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Neighborhoods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle tre date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei tre concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso, tutte le rock star lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

0: Annemiece 24.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare.

0: tutti guardate in un'altra prospettiva.
1: Ma adesso i giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali.
0: Anche se spazio alla creazione delle costituzioni, delle elezioni generali, a delegazioni di attrattive delle sociali cercano di raggiungere i nostri tutelati tutti quelli che non sono gli anni 70 sono stati gli anni del radicamento dell'associazione, gli anni del
2: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Quel periodo storico che ha creato un problema. Rispetto naturalmente alla nostra azione.
3: Quale allegria!
0: Importante di consolidamento e naturalmente.
3: Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via.
0: Presidente Pagano,
3: quale allegria!
0: Tant'è che presiede anche
3: quale allegria
0: dell'Associazione Nazionale.
3: Se non riesco neanche più a immaginarti,
0: e anche il presidente,
3: senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria!
0: Le associazioni storiche, o le cosiddette associazioni che
3: quale allegria!
0: La tutela della rappresentanza delle diverse

0: sorgere in tutto e sorgere.
1: Senza allegria
0: abbiamo rappresentato
1: uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come ieri. Senza allegria, anche sui treni e gli aeroplani, sopra un palco illuminato, fare un inchino

0: da inventare, essere costretti a farsi anche del male per potersi con dolcezza perdonare e continuare.
1: E poi viene
0: con allegria far finta che in fondo in tutto il mondo c'è dentro con gli stessi

donna che sta la vita, questo è comunque tutela della presenza di servizio le singole categorie, e tutti gli importanti società, ma tutte le persone, valori civili, disabili, valori del lavoro, chiesa, donna, e infatti

0: le difficoltà non mancano, soprattutto in un momento in cui però se il cittadino si viene in cambio per una parte parte, siamo all'interno del comitato dell'osservatorio.
1: Stai ascoltando Anvich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anvich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anvich24.it.
0: Così come oggi noi viviamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando insieme in modo sinergico come PAC per l'attuazione della legge di arrivare sulla vita.

0: Calling out to you.
1: A far sì che il lavoro scelga, cioè, la propria attività.

0: tratto significa qualora la persona abbia
1: tra qualche minuto il GR di radio Amici 24.
2: Amici 24, ascoltala anche da Facebook. Cerca Amici Presidenza Nazionale. Amici 24.
0: Nel caso in cui alla persona mi sia stato riconosciuto una percentuale di validità pari al 100%, avrà il diritto ad avere, purtroppo, let's live sempre for tonight, cioè 299 euro, ma il tetto di reddito così innalzato a 17.050 euro e 42. Attenzione, parliamo sempre di reddito, perché non va anche in questo caso.

altrimenti che 67esima si trasformerà in assente. Ovviamente

0: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti.

0: Edizione numero 5. Comitato Italiano Paralimpico. Con 2840 iscritti. Posizione numero 4. Anmil Nazionale. Con 3220 iscritti. Posizione numero 3. Associazione Nazionale Comuni Italiani. Con 3620 iscritti. Posizione numero 2. Ente Nazionale Sordi. Con 4920 iscritti. Posizione numero 1. Annic 24. Con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: GR Amic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
3: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles, invece, il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
4: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato 2 indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
3: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
4: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online. Quindi, se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
3: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nello Race to Turin, centrando già il passo per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
4: E con questo è tutto, più tardi.
2: GR Amic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.
5: Felice 24.
6: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Anmice 24.

0: Radio Almice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Almice 24.
1: Anmice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmice24.it e cerca la sede Anmice più vicina a te.

0: ARMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione.

0: civici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione,
1: '24.
0: È stato inoltre
2: mio
0: conferito
2: padre,
0: al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Nessuno più
3: coltivare la vita. Un ente istituzionale importante a livello nazionale.
2: Verde rame sulle sue parti.
3: Prima di appunto iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di viaggio della nazione di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti.
2: Spago sulla mia valigia,
3: no, non ce n'era. Si occupa della cinematografia, del settore cinema.
2: Solo un po' d'amore la teneva insieme.

docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMCI.

0: ambiente pagano. Dal punto di vista sociale è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati,
1: con le mani mie posso fare castelli, costruire auto, strade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce l'amore, con le donne ed il vino e la Svizzera verde.
0: La chiamata fa parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto,
1: e se un giorno è caduto,
0: caduto per caso, pensando al miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la federazione internazionale.

0: solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione
1: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità, ascoltali, guardali, leggile, visita il sito www.anmic24.it.
0: È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche

0: sound I can see the light, but it's dark and your love is hard.
1: Accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci.

0: questa fase mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dall'acetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino, oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante, quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio

situazione piuttosto che su un sistema che però non ha protetto queste persone.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: dans tes rêves.
1: Oublie, oublie,
0: dans tes rêves. On disait dans tes rêves.
1: Je veux être artiste
0: dans tes rêves.
1: Tu veux être quoi
0: dans tes rêves?
1: Ouais, c'est ça.
0: Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves.
2: All'interno degli uffici di diretta collaborazione.
3: Sono le 15 e 47 minuti.
4: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
5: In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
6: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
5: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
6: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
5: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR Almic 24.

0: prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
1: Anmic 24.

partecipazione a quando facciamo le riunioni e quando mi mandate.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Apocalittici.
2: Annice 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annice24.it. Annice, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Un anno, più di un anno, così tribolato, ma un anno che a me...

espressarlo proprio in modo trasversale, dai timidi, perché se noi andiamo in

0: nel corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, all'interno. Mi hanno chiamato a ricoprirmi.
1: Anmic 24.
0: Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, che non è solo confermata dal Presidente della Repubblica, che l'ha sempre, dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre attività. Ho trovato anche dei colleghi molto sensibili sul tema, al punto tale che si è, chiamiamo piacevolmente, scatenata una sorta di concorrenza positiva, e dove adesso ognuno di noi diventa orgoglioso di aver inserito all'interno di una normativa un'attenzione magari per il mondo delle disabilità. Poi questo ha avuto varie rappresentazioni, possono andare da ad esempio il fronte del diventato, è un grandissimo risultato, che è stato approvato con un emendamento. Para com isso.

Un periodo duro.

0: 2024. Ha imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.
1: E che chi rappresenta,
0: hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte e spettacolare.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Dare delle risposte al mondo della disabilità, ma lo possiamo fare solo ed unicamente.
2: Stai ascoltando Anmich 24 con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Per cui veramente io ancora

0: Orange è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e IRS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, trionfando anche nel 2026, battendo in finale Alexander Zverev e in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Inoltre 3 ore e mezza di gara. Quinto slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Calcio mondiale, grande attesa per la prima delle due semifinali che martedì 14 luglio vedrà di fronte Francia e Spagna alle ore 21. Mercoledì 15 alla stessa ora toccherà invece ad Inghilterra ed Argentina, che hanno eliminato rispettivamente Norvegia e Svizzera. L'appuntamento con la finale è per domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Calciomercato: Juventus. Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento in bianconero. Valutazione da parte del club inglese tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, l'alternativa sullo sfondo rimane Vicario del Tottenham. Milan, un obiettivo potrebbe finire in Bundesliga. Il Borussia Dortmund starebbe facendo pressione sul Genk per Konstantinos Kalestas. Cambiamo argomento: MotoGP. In Germania vince Marquez, ancora a terra Bezzecchi, operato alla spalla, il cui rientro è previsto a Silverstone il 9 agosto dopo una lunga sosta. La classifica finale del Sachsenring dice Marquez, Ogura e Fernandez. Quella generale dice Martin con 208 punti, poi Ogura a quota 194 e Marc Marquez terzo a 190. Rugby, seconda giornata della Nation Championship. L'Italia gioca un grandissimo primo tempo contro la Nuova Zelanda, ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà per un finale che dice 47 a 17 per gli All Blacks. E chiudiamo con il volley femminile. Nations League, terza vittoria consecutiva ad Hong Kong per l'Italia di Velasco, con il pass per le finals già ottenuto. Le azzurre hanno superato anche il Canada di Giovanni Guidetti per 3-2. 22-25, 27-29, 25-23, 25-23 e 15-5 i parziali. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Anvic 24, ascoltala anche da Facebook. Cerca Anvic Presidenza Nazionale. Anvic 24.

0: e Roma.
1: Amici 24. Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: Informo se ancora

0: Guarda come sta piovendo, ma è stupendo averti qua.
1: Ti vedevi in bianco.
0: Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta
1: che
0: via.
1: Di più organico,
0: io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto.
1: Problemi.

0: nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve.
1: Amic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
0: Da prima che leggi, ora all'interno di questi ci sono anche visioni diverse e la verifica di atti è un'imprevedibilità, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. E quindi è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla decenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi e di indicazioni che i medici scientificamente danno alle commissioni, si possono aggiungere, si può aggiungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questa è un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richieste, un'app che accentua la verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo intero successo, un'app nell'area romana a settembre che verificherà la malattia, sentire ancora il contento il tuo piacere esplodere con me, altri spettacoli attuali prevedendo di
2: domani sarà tardi
0: che lì abbiamo
2: per rimpiangere la realtà.
0: E l'altra, l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto offre una risposta alle 200 persone,
2: ma adesso fermati,
0: alle 20 persone delle commissioni.
2: Non voglio perderti,
0: perché appunto il parere deve essere,
2: i tuoi sorrisi adesso non nascondati,
0: laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi medici
2: con le mie mani tra le gambe,
0: abbiamo un programma di
2: diventerai più grande, e non ci sarà più Dio.
0: C'è un problema strutturale, permettetemi di
2: perché ci sono io
0: uno dei principali temi,
2: come sei
0: stato sentirlo, che ha attratto l'attenzione del presidente
2: adesso smettila
0: gli aspetti, i problemi,

0: di fondo c'è questo, perché la prezzo di mente che poi ha un impatto sulle risposte delle competenze. Però sappiamo che questo è un grande paese. Poi leggevo il giornale oggi di alcuni porti del paese.
1: Quello che stai facendo adesso per Dio.
0: Mi
1: fai tremare il cuore,
0: non possiamo aggredire il governo, le istituzioni con la nostra richiesta intelligente, quanto
1: domani sarà tardi per rimpiangere la realtà.
0: E vi assicuro che c'è stata grande attenzione,
1: è meglio viverla, è meglio viverla
0: questo qua, perché non è come tutto. Quindi questi due provvedimenti che costruiti emergenziali ci vengono una risposta, ma mi sembra da la generalità sulla nostra modalità di quando analizzare la malattia che va fatta attraverso questo. E lì però ci sarebbe la richiesta di questa modalità, dell'accertamento di modalità, ci sarebbe l'altro dire cosa io stesso ho trasmesso al ministro di ordine di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, il nostro fatto è più del 50% del diritto, molto più del 50% dei diritti di agenti, non sono in potenza di ma sono in potenza di ansia. Questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto negli interlocutori di settembre, non è percepito, non è capito, non è capito.

0: paga l'invalidità e quindi la responsabilità dell'INPS. Chi conosce gli addetti al lavoro lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune
1: lo sport di Radio Anic 24.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.
0: Oggi abbiamo canali diversi che, così come permettete un paragone con la cassa integrazione, diminuivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea
1: Anmic 24.
0: Quindi la riforma della centralità dovrebbe occuparsi di questo, centramento,

0: cause we got more. Ci sono
1: momenti, ma anche di consistenza, servizi, di terapie, buoni in qualche modo sanitari, che non so che sanitari, che ovviamente potreste essere nella maniera che preferisce rispetto alla sua esperienza. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono ancora quelli più importanti. A mio parere però un tentativo di questa situazione dovremmo darci una riflessione in questa direzione. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho
2: tra qualche minuto
1: tasca,
2: il GR di Radio Anmic 24.
3: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Un elemento di brainstorming più che di proposta potrebbe essere utile cominciare a pensare a distinzione sulla base del reddito.
4: J'ai vu ce qu'ils m'ont laissé voir, et alors j'ai vu le meilleur comme le pire. J'ai vu la maîtrise de l'imprudence, nous raconte un dans le pupille. J'ai vu que la pente est s'effrite. J'ai vu l'amour du danger, les fruits de la patience, le besoin de défi. J'ai vu l'importance de la famille, la révolte, l'amertume et l'impasse dans laquelle on te mène la faillite. J'ai vu l'instinct animal, l'égoïsme, le sens du partage. J'ai vu trop de rage contre trop de bâtards. J'ai vu du seum, la colère, le vide, la pudeur, le vice, l'horreur, le courage, l'honneur, la fureur de vivre, l'envie de victoire, l'envie de prouver, de peser, l'envie de marquer son territoire sur ma vie. J'ai souvent vu du dégoût, du rouge sang comme la couleur des rues de ma ville. J'ai vu la dureté du chemin de la débrouille. J'ai vu l'éternel désir de richesse, les tracas de la survie.

Si consolida la presenza di Anderson nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amici in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anmic 24, con 10.000 iscritti. Io vi ringrazio. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.

0: 16:46.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati. Diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
2: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica. Senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno, ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
3: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
2: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa, per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
3: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
2: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4-7 il tedesco Zverev conquistando il 5° slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Proseguimento con i programmi di Anmich 24.
4: Stai ascoltando Anmich 24.

Killed and roamed in the winter of 26.

0: scusa, tecnico, quindi più tecnico, incontrati al massimo rispetto, alla stima reciproca.
1: Anmich 24.

0: ogni settimana su Radio Almic 24, Treno, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
1: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria alla propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026, la semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1986. Giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano di Dios e il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia. In questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chivu inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni. Anzi, per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto, dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti, temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

rappresentare un ostacolo per qualsiasi produttore. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento proprio per creare le condizioni per migliorare dal punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista anche della

0: valorizzare e elaborare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ma anche gestita in forma diretta attraverso, diciamo così, una possibilità
1: Panwich 24.

0: Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
1: Sarebbe abbattuta sull'intero pianeta. Le conseguenze le conoscete tutti.
2: Stai ascoltando Annici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle nuove problematiche sociali e economiche che ha causato, ha reso impossibile riunire i componenti degli organi associativi a 15 e 16. Finalmente oggi torniamo a incontrarci

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anvic 24.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare.

aspettare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme.

0: nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
1: È rappresentata dalle donne e dai uomini come quelli che oggi sono presenti a quest'anno. Se il sistema si è portato di difficoltà,
0: ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profondo.

0: manifesta una esigenza per me personalmente, per dire innanzitutto questo futuro, cercando di mediare, distinguendo di più. Però questo è saluto anche il presidente dell'Inps,
1: mi vedete? Anmice 24.

0: meteo di radio Anmic 24.
1: Ci sono dei temi sui quali occorre lavorare.
0: La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Lavorare. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
2: Anmic 24.

0: e io richiedo l'accessibilità. Io ho già portato dei risultati. Perché il mondo dell'accessibilità non è
1: Animich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.animich24.it.
0: È proprio per la sua natura. Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello normativo, anche a livello di risorse. Ed è per questa ragione che attraverso... Poi è stato previsto, poi...

0: tua voce.
1: Fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile, tutti noi ci siamo posti la domanda e ci siamo anche resi conto che l'interesse individuale

0: Sono le 17 e 48 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette, dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme che siano Radio appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose, si parla soprattutto di social media.
2: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
3: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, ma un truffo, le vecchiette facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la Procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
2: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
3: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto, con uno sciopero.
2: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
3: È tutto, a più tardi.
1: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.
4: Certo, la mattina e il mattino.

0: della validità e fare qualcosa in quindi più organico, facendo un
1: problemi, soprattutto conseguenze del periodo cambioso, del periodo cambiato, insomma. In questa lezione

0: partoriti durante questa malattia globale, anche questa pandemia, che sono esigenze che sono messe soprattutto dalle richieste dei clienti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia e della verifica della risposta stessa. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo
1: Anamic 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi, nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti e dall'altra forma una semplificazione delle commissioni, che tuttavia ancora non è legge, che il Parlamento ne sta discutendo. La prima

evitare che l'anastasi detengo a te. Perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla cacciata. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno, si può giungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questa è importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richieste, un'altra che contiene risposte molto più alte rispetto a quelle attuali, prevedendo di

0: sapere che gli organismi di Pirlo che ha tratto la persona che sono molto di raccontare in generale la prestazione di mentalità.
1: GR Annich 24, le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale, in onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria alla propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026, la semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1980 86, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano di Dios, il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'Albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia e in questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chivu inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni. Anzi, per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato, Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Oggi abbiamo troppi canali diversi.
1: Anmich 24.
0: Con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e della invalidità crea delle dilungamenti dei tempi e qualche tempo fa una giornalista italiana importante quotidiano parlava decisamente di condizioni di causa e rilevava questo problema, cioè la diversità dei canali che quindi una riforma della dovrebbe occuparsi di questo,

i medici, i nostri tecnici e i consulenti sono chiamati, sono dispersi da diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nella consulenza. Se vogliamo fare un passettino ulteriore,

che non so come anche quando potrebbe essere nella maniera che preferisce rispetto alle sue modelli di questo tipo sono presenti in Europa sono oggi per il tutto a mio parere intenzione di questa situazione dovrebbe fare una riflessione in questo senso. Aggiungo anche perché appunto, visto che abbiamo la Rai un tavolo di confronto mi piace essere molto esplicito almeno

0: ragione, sono ragioni a favore o contro, o contrario alla, rispetto a una presenza di e lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quel di un'altra e che abbiamo una riflessione anche un tema dei tavoli perché potrebbe essere utile anche a vantaggio non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio per coloro i quali 5 euro probabilmente sarebbe sufficiente. Questo è non in un secondo stato, e oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro. E quello che anche, ne chiediamo di più di questo.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa con una temperatura massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
2: Alvich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.alvich24.it. Alvich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo e della donna.

rivoluzione tecnologica che oggi rispetta tutte le economie avanzate, tutte queste, può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore educazione, maggiore diritto al lavoro.

che ripeto, le risorse allocate, circa 50 miliardi di euro, a tutte le organizzazioni dedicate, sono risorse che in nessun caso

0: ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Stai ascoltando ANMIC 24.

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: All'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento, all'accertamento,

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la rubiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito, ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Conduce in studio Zero Pagano, presidente nazionale
3: Amice 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
5: È stata, diciamo così, un attimino spedita al 1 gennaio 2027 l'avvio del

essere di allargare piano piano i territori, oggetto di sperimentazione, ed allargare piano piano anche quello che sono le condizioni.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Quindi, questo tentativo, per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento ad Anmic, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente a inserire altri è sicuramente un sinonimo positivo per noi.

Sarà troppo enfatizzare all'inizio tutta questa teoria. Quindi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo progresso iniziale, che quasi come se si dovesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore vero, non accettante un errore che deve voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare

massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere, deve partire da partire dai positivismi e che deve partire chiaramente in modo tale da non fare difficoltà alle persone che fanno di questa prima prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale che deve essere

30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma Animich Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Animich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Animich. Animich 24.

La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

presentato a Roma il bilancio sociale Annici, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate

Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Mazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica.

0: none of them things. I sleep on feathers. Don't that make sense? I even like the last part over the fence.
1: Bring me some chicken back.
2: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
3: It's a god awful small affair.
4: Radio Amici 24 presenta.
3: But her mommy is yelling no.
4: In viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.

0: sia rappresentante sia all'esercito sia all'autorità delegata e che naturalmente ci destano molte preoccupazioni e anche amaramente dobbiamo anche
1: It's on America's tortured brow.

0: volte rappresentato e anche più volte preso oggetto di centro, cercare di evitare tutto questo, purtroppo ahimè i fatti ci stanno dando ragione.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Ambice 24.
1: La piattaforma telematica, le difficoltà nel sistema informatico non hanno ancora consentito di implementare il calendario effettivo delle visite. Quando ci saranno le cosiddette, diciamo così, cosiddetti accertamenti, le cosiddette procedure di accertamento, quando si passerà l'autocratico della visita, ecco, non è dato sapere quali potranno essere.
2: Amici 24.
1: Sicuramente le visite saranno presenti, perché non abbiamo ancora presente il cosiddetto certificato medico finale, che andrà a sostituire il cosiddetto verbale di invalidità civile. Non sappiamo che struttura avrà, che forma avrà. Oltretutto non è stato neanche decretato, tante elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase sperimentale che poi non sono state messe in atto. Questo naturalmente

presenza d'onore, dell'emozione fiosa integralista che tanto, ecco, non consentirà, non permetterà che questa riforma decolli in modo efficiente e in modo efficace. Quindi faccio appello a chi è nella propria, a chi ha nella propria competenza, nella propria, diciamo così, specificità, la

Ci sono riuscito ad assolvere, ad non

0: 18 e 46 minuti.
1: GR Amic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce d'aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrein e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati

0: Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
1: La cronaca: ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto da metterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
0: Nuova tragedia in montagna: i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due quando non è riuscito a contattarli.
1: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, l'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
0: Ora la musica: il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la popstar è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
1: Il tennis: esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Gerard Joseph Schwarzer con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raffaele Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche
3: GRL Mitch 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almich 24.
4: Stai ascoltando Almich 24.
2: Questo lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa. Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che Almich ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storiche e sociali vissute dal nostro paese in epoca di vita. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno. Sappiamo bene che ci sono state carenze e mancanze di attenzione verso

e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, e lo abbiamo detto sempre, di disegnare un modello di welfare che si adegui alla realtà della disabilità.

a partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Agosti, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonietta Turri, dai membri della giunta esecutiva.

Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Mutti, Vito Pagani e Luigi Cirillo. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio Nazionale, che è composto dagli ulteriori 18 membri, nelle persone di Thomas Heimer, Pierluca Bellato, Mariancilla Berezza, Maddalena Calia, Pasquale Colarusso,

0: preceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito perché fanno parte del Consiglio Maria Concetta Patisso, Paolo Colasso, Piero Rodin, Giuseppe Spillaciotti, Marco Stornelli.
1: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte d'aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Domenico Sapino.
2: Ben trovati dalla
0: il nostro ufficio legislativo non ha eguali,
2: è una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2020.
0: Il coordinamento editoriale
2: Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella rese immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu neri, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzer con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del ceiling, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
0: Che hanno contribuito nel passato e che consentono nel presente ad Anmic di essere il protagonista della vita sociale.
1: Anmic 24.
0: Ormai

0: oggetti comuni si accompisce attraverso
1: e l'innocenza sulle gote tue,
0: quelle barricate,
1: due arance ancor più rosse,
0: quelle posizioni sterili che non servono.
1: E la cantina buia dove noi respiravamo piano,
0: assoluta delle singole associazioni,
1: e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per te.

0: naturalmente siamo all'interno del FIA con altre associazioni come l'ANSA, come l'AMI, come la Fondazione Costino, la Scuola Cottolengo, Radio Magica, la Fondazione Marino, ci sono diverse associazioni con cui all'interno del FIA stiamo portando avanti. Sapete bene che il massimo organo dell'associazione del Congresso Nazionale è costituito da tutti i delegati eletti nelle singole sei province, ma la struttura associativa che l'altro giorno vi ho potuto rappresentare è questa, ed è quella che vede alla base i nostri
1: noi due distesi.
0: Guardate, questi numeri sono numeri al ribasso, un fiore in bocca può servire, sai, tutta l'attività di Annamici all'esterno,
1: più allegro sempre la massima sembra
0: prudenza, proprio perché vogliamo, non assolutamente non vogliamo essere autoreferenziali. Potevamo scrivere 130.000, potevamo scrivere 140.000, ne potevamo scrivere tante persone, ma loro hanno tante persone, tanta vita. La bocca e poi o no, ferma, ti prego, la mano vengono certificati dall'INPS e dalle
1: dove sei stata, cosa hai fatto mai,
0: una donna di partenza, quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a cosa vuol dire sono una donna ormai. Abbiamo 26 di legge umane, voi sapete che sono perché quelle sedi del regionale hanno una identificazione fiscale, hanno una sede di classi, cioè non è presso una sede provinciale che detiene la presidenza, e quindi sono 20 attività reali. Io posso dire che ci sono 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io sono 26 direzionali, noi ci abbiamo 26 direzionali della rete associativa Annamici, che sono sedi che esistono.

rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti. Io sono, io rappresento, io dico, sì, rappresento, dici quello che vuoi, ma dimostri con i fatti in che

0: sarà più quella che è. L'associazione non potrà dire ho 115.000-120.000 iscritti, poco attività su tutto il territorio nazionale se verrà meno la sacralità delle sedi provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venire meno, perché oggi Anmich è tale perché ci sono state 104 sedi.
1: Anmich dal
0: 1956. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali che devono però compiere un piccolo.
2: Ben ritrovati, devono avere la capacità di Anmich nell'ambito oggi lunedì 13
0: perché ormai
2: luglio,
0: non siamo noi che dobbiamo andare
2: pieno
0: verso le persone. Siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali,
2: e oggi
0: non ci può più
2: il
0: essere
2: tema cosiddetto.
0: Ci sono
2: delle
0: altri mezzi,
2: accessibili,
0: ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province.
2: Disabilità motoria, ma anche
0: abbiamo tante
2: disabilità sensoriale,
0: abbiamo una direzione
2: disabilità
0: generale.
2: Del
0: direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione
2: per poter accedere alle cosiddette spiagge
0: 36
2: e quindi è un tema che in questo momento richiede molta attenzione, è un tema
0: guardate,
2: che in questo momento riguarda e interessa
0: anche in
2: molte famiglie al cui
0: pandemia.
2: Interno vi è una persona con disabilità e naturalmente
0: abbiamo,
2: cerchiamo
0: così,
2: di capire
0: quello la pazzia
2: che
0: in alcuni
2: è stato messo in campo, quella che è stata anche
0: la
2: evoluzione
0: nazionale,
2: del percorso
0: generale,
2: culturale
0: da, Maia,
2: sì, da un certo punto di vista
0: quando ci siamo trasferiti in via
2: importantissimo, forse fondamentale
0: si sono
2: rispetto
0: triplicati,
2: anche al
0: moltiplicati.

0: I rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da far sparire. I rapporti istituzionali, la presenza stessa presso i nostri uffici,
1: conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
2: Abbiamo la presidenza. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC in forma. Spiagge accessibili, abbiamo detto, possibilità di poter fruire delle spiagge. Vediamo un attimino come si presenta oggi la situazione nel nostro paese. Certamente il trend più recente sta superando, evidenzia che si sta superando il mero adeguamento imposto dalla famosissima legge 104 del 92 e quindi ci si sta orientando puntando soprattutto sul concetto di spiaggia inclusiva. Certamente gli sforzi che sono stati fatti in questi ultimi anni, in quest'ultimo decennio, sono sforzi significativi e importanti, però purtroppo, ahimè, il nostro paese presenta ancora, diciamo, delle criticità significative che mettono al rischio la piena e
0: ormai
2: reale
0: i rapporti con le istituzioni negli ultimi anni si sono consolidati in
2: accessibilità
0: modo,
2: delle nostre spiagge. Diciamo subito che su circa 7.000 stabilimenti balneari che sono attivi nel nostro paese, meno del 10% risulta realmente accessibile,
0: tutta l'attività che si svolta sia con il
2: per le persone
0: Conte,
2: con disabilità.
0: Sia con il primo governo Conte,
2: inoltre,
0: ma anche con
2: dobbiamo dire che
0: qui,
2: le spiagge attrezzate, le poche spiagge attrezzate, perché ripeto,
0: le attività le conoscete
2: sul
0: bene,
2: totale,
0: perché tutte le attività che noi facciamo,
2: nostre, dei nostri stabilimenti balneari, abbiamo detto soltanto il 10% risulta realmente accessibile, le poche spiagge davvero attrezzate sono quasi tutte esclusivamente private. Le spiagge libere
0: abbiamo
2: comunali purtroppo ahimè soffrono la mancanza di fondi continui e naturalmente ci sono delle carenze evidenti, passerelle interrotte prima della battigia o assenza totale di ausili come le sedie job che oltretutto possono già essere considerate un po' delle sedie sì importanti ma superate. E poi naturalmente vi è una disparità geografica molto evidente, le coste anche sabbiose,
0: un ruolo anche di dare
2: la riviera
0: risposta,
2: Romagnola,
0: di essere vicini,
2: Versilia,
0: perché la gente non
2: naturalmente
0: sapeva
2: facilitano l'abbattimento delle barriere
0: abbiamo istituito assolutamente
2: per
0: la
2: conformazione
0: abbiamo
2: naturale.
0: Ripreso con
2: al contrario dove abbiamo
0: anche
2: zone scoscese
0: di tempi
2: rocciose e a picco sul mare
0: che naturalmente aspetta sempre e più i contributi dalle sedi
2: severissime. Penso alla costiera
0: noi vogliamo
2: amalfitana
0: rimodulare
2: o
0: anche
2: a quella della Liguria.
0: Con attenzione,
2: molti, l'altro problema che dobbiamo evidenziare è che molti stabilimenti
0: modo, diciamo,
2: si dichiarano accessibili
0: elevato,
2: solo perché
0: allora
2: dispongono di uno scivolo all'ingresso o di un bagno a norma. Spesso però mancano i camminamenti laterali, come possono per raggiungere i singoli ombrelloni, le docce non sono adatte e i lettini, ahimè, sono troppo bassi per consentire il passaggio dalla sedia al lettino stesso. E poi vi sono le cosiddette
0: che ci fanno
2: disabilità
0: avere,
2: dimenticate,
0: delle
2: l'accessibilità viene la quasi sempre ridotta alla sola disabilità motoria diciamo e soltanto una residuale parte delle nostre spiagge italiane prevede ausili per le disabilità sensoriali, la presenza di percorsi tattili o per persone non vedenti, oppure mappe in braille sempre per le persone non vedenti o le segnalazioni acustiche. Oltretutto, un altro limite è la cosiddetta catena dei trasporti che è interrotta. La spiaggia perfetta diventa inutile se i parcheggi riservati alle persone con disabilità sono insufficienti, se sono occupati abusivamente come spesso accade e naturalmente se oltretutto vi è una mancanza di collegamento urbano e che oltretutto presentano delle barriere architettoniche, non tutte le persone con disabilità hanno la possibilità di avere una macchina e quindi o sono in viaggio naturalmente, quindi hanno necessità di presentarsi, diciamo, sulla spiaggia attraverso mezzi pubblici che molto spesso sono carenti dal punto di vista dei collegamenti, ma anche dal punto di vista delle barriere architettoniche che sono insormontabili. Abbiamo anche una mancanza e una carenza di informazioni, non abbiamo una vera mappatura nazionale, non esiste un registro unico ufficiale aggiornato in tempo reale sull'accessibilità degli stabilimenti in Italia. I turisti devono affidarsi certamente quindi alle persone con disabilità, passata. Noi come associazione stiamo svolgendo un'azione importantissima e fondamentale perché stiamo puntando, come abbiamo fatto soprattutto su alcune spiagge, in particolare sulla spiaggia di San Felice Circeo, abbiamo provveduto a realizzare una formazione, questo grazie anche ad una forte spinta, diciamo, sinergica con i gestori dei lidi di quel territorio, del comune di San Felice Circeo, con la giunta, con l'amministrazione comunale. Sia noi che l'ente, che l'Unione Italiana Ciechi Loredenti, ha sviluppato un percorso formativo per gli operatori, non soltanto per i proprietari o per i gestori degli stabilimenti balneari, ma anche per tutti gli operatori che operano all'interno dello stabilimento balneare. Ecco, da questo punto di vista noi crediamo e proponiamo anche che si intervenga dal punto di vista della defiscalizzazione oppure dal punto di vista, diciamo, di interventi economici a sostegno o degli sgravi fiscali, come abbiamo detto, perché questi lidi possano sempre più provvedere all'adeguamento delle strutture, che è un costo certamente elevato per i gestori, e naturalmente questo, quando qualcuno lo fa, questi costi si ribaltano poi sulle persone che afferiscono, quindi sulle tariffe di affitto di ombrelloni e lettini, rendendo la vacanza accessibile ad una spesa, diciamo così, soltanto a chi ha la possibilità di spendere, diciamo, determinate risorse. Ecco, quindi bisogna formare il personale, bisogna incentivare gli aspetti che mirano all'abbattimento delle barriere, bisogna eliminare assolutamente quelle che possono anche essere le cosiddette disabilità dimenticate. È importante intervenire sugli aspetti strutturali per le disabilità, diciamo, motorie. È importantissimo intervenire su tutti gli altri aspetti per favorire la piena inclusione delle persone con disabilità sugli stabilimenti balneari, sulle nostre coste, sulle nostre spiagge libere, però deve anche essere, diciamo così, una piena fruizione di quel luogo. Non può essere e non possiamo rendere o definire un luogo accessibile solo perché c'è la rampa e la gente può accedere a quel luogo. Quel luogo poi deve essere frequentato, deve essere fruibile, le persone devono avere la libertà di potersi spostare se vogliono andare a prendere anche un, diciamo così, se devono andare, diciamo così, nei servizi, se vogliono andare sul stabilimento per poter prendere, diciamo così, un minimo di ristoro. E quindi l'impegno in questo momento è quello di non pubblicizzare, che è importante, mi permetto di dire questo, non solo pubblicizzare l'intervento spot che viene fatto in un territorio piuttosto che in altro. Vedete, bisogna lavorare assolutamente.
0: Ora, il libro dei soci dell'associazione,
2: le spiagge, i luoghi e non solo le spiagge, perché oggi parliamo di spiagge, poi parleremo, diciamo così, di turismo accessibile, oggi parliamo di spiagge accessibili, il turismo accessibile ne parleremo la prossima volta.
0: E naturalmente un dato,
2: dobbiamo pensare che le persone con disabilità hanno il diritto di poter frequentare le spiagge, se vogliono, di poter frequentare i luoghi culturali, i siti archeologici oppure i siti museali, oppure vogliono e possono frequentare liberamente un luogo come può essere uno stadio, come può essere, diciamo così, un concerto, cioè tutta una serie di interventi che devono rendere rappresentarvi il nostro territorio, ma soprattutto devono rendere chiaramente accessibile la nostra cultura, il nostro tempo libero. e soprattutto
0: l'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale.
2: Una delle mete più
0: questo è il nostro
2: per
0: obiettivo.
2: Le persone
0: voi
2: che
0: siete il nostro
2: viaggiare, per le persone che vogliono,
0: grazie per
2: frequentare
0: questo
2: i nostri
0: la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021,
2: dei nostri cittadini che vogliono
0: 2020,
2: ma anche a tutte le persone con disabilità che vengono da altre nazioni, fa sì che attraverso anche informazioni idonee, attraverso
0: eventi
2: accessibili, attraverso diciamo così, momenti informativi pienamente inclusivi e

0: e accessibili di tutte le persone possono effettivamente rendersi conto e avere piena contezza di dove vanno e quali possono essere, diciamo così, le strutture e come possono trovare in quel momento quella struttura e quindi la massima informazione possibile. Su questo tema svilupperemo altri momenti, diciamo così, informativi e certamente svilupperemo anche dei percorsi proprio perché riteniamo che questo aspetto sempre più anno dopo anno andrà a vedere un grandissimo ed elevatissimo numero di persone con disabilità che frequenteranno i nostri luoghi di villeggiatura o i nostri luoghi, diciamo così, culturali. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon prosieguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
2: Anmic 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
5: Anmic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile, pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: Radio Annich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Annich 24.
1: Annich 24, la tua radio, la tua voce.

jingle.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.
2: L'AMMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it.

0: Sono le 19 e 45 minuti.
1: GRA Match 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. Tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. Riad in Arabia, la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro nel primo tempo. Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GRA Match 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Match 24.

0: www.radio1024.it.
1: Sera per inaugurare una spiaggia che si chiama la spiaggia dei valori.

the point is

Pandemic 24.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu-neri, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzer con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match del numero 7 del Luzziling, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: tanto.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Old maid, old maid, stop acting like a baby child. Old maid, stop acting like a baby child. You waited till you got 63 before

0: sitting on it all the time.
1: Anmice 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

0: Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna ve lo sguardo.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Stai ascoltando Annich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

sua parla.

fa di te quello che sei. Fa di te quello che sei.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero

0: Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anmic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Anmic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Anmic continua a crescere, anche online.
1: Anmic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
3: Anmic 24,
4: la radio vera per gente vera.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Pini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Pini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di monitorare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante.

provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAN. È un momento significativo, noi, vi ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di schiettare il futuro e continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tanto altro ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove

mezzo alla tua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato qui su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, di amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Animic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività.

0: Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno internazionale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendovi con immensa gratitudine e merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC, ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venga indicata al nostro padre e anche all'unanimità e anche alla targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che sono fatte con voi, eventualmente il nostro padre. E quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche

0: sembra nelle cose che dice anche qualche modo di credere, perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Animic 24,
2: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caravaggio.
1: www.animic24.it. Lo sport di Radio Animic 24.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Animic 24.

già tutto. Che una persona ha bisogno magari ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta.

0: elevato sul numero di molto alti degli ospiti, dove è difficile mantenere un distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso. Ecco, questo modello credo vada assolutamente evitato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto le cose importanti, perché ha previsto un nuovo modello di capitale basato su piccoli numeri, su persone chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per imparare le persone con disabilità a vivere da soli, cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo è il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per quello che diciamo.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete AMMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INPS voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un

che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e disporre.

Radio Amici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Amici 24.

era qualcosa di fantastico, qualcosa di inedito, era qualcosa di inteso. Appunto, le associazioni di comunità, e l'Anglish in particolare, hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto positivo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato, per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio e un caso diretto, un momento in cui la trasparenza e il giudizio anche nell'esame di una essere conforme, essere appunto trasparente e omogeneo, all'interno di questo tavolo di confronto penso possiamo raggiungere a lui, la gente nei vostri e roba.

Anne Mitch 24.

che certamente magari non sono il consenso di tutti, che sono certamente, hanno dei pro e dei contro, le proposte che abbiamo fatto la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli altri. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e la verifica, la risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli utenti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato in parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli altri e dall'altro con la semplificazione delle connessioni, che tuttavia ancora

0: malattia l'ha accettata, indipendentemente di essere nella sua malattia. Perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla
1: emergenza
0: e alla giacenza. Tuttavia, all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere ad una valutazione appropriata su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'app di accenno alla verifica della malattia, quindi sapete nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un'app nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in modo accentuato, quindi contenti di risposte molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo gradi di giacenza che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto offre una risposta alle giacenze che abbiamo accumulato è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi medici non si trovano nel paese, non in medici. Abbiamo un programma di carenza di medici nel paese e anche lì. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, che mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, ha raccontato il mio progetto in generale, è proprio la prestazione di vita di città, gli aspetti, i problemi che ci sono facendo. È una delle nostre, come dire, rispettose richieste del Presidente della Repubblica, è stata quella di cercare di rafforzare questa rappresentazione del Consiglio Medico, come abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del paese. Poi leggevo sul giornale oggi la carenza di alcuni porti del paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quanto questo.

cioè il chiamato il problema generale di un paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici fino a nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo dipinto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia, quella fatta attraverso questo. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta, sul processo di invalidità, dell'accertamento di invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle mie visite, molto più del 50% delle mie visite giacenti, non sono di competenza INPS, ma sono di competenza delle ASL. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come, permettetemi un paragone, con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante quotidiano ne parlava diffusamente, condizione di causa, e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente. Ecco, quindi una riforma dell'umanità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accertamento stesso. E anche l'accertamento della contenziosa, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che sono chiamati sono dispersi da diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso stesso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogate dall'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo il processo. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che serve è il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè i servizi. Allora prevedere delle modulazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, buoni in qualche modo sanitari o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi per più virtuosi. A mio parere un tentativo in questa direzione dovrebbe essere fatto. Una riflessione in questa direzione.

perché probabilmente 500 euro che non avrebbe altro sarebbero sufficienti. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro un domani potrebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili, una riflessione. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere. Attenzione, qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più. L'istituto ha una responsabilità limitata, in questo è il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizio è sicuramente utile e include anche quello. Ma ciò che li abilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto al lavoro per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli le istituzioni su questo si devono impegnare. Lavoratori che possono esprimere, perché una società avanzata come la nostra, abbiamo

ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi si riperta a tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espansione, maggiore diritto al lavoro.

risorse allocate sono circa 50 miliardi di euro e tutte le prestazioni dedicate sono

la vostra battaglia, la vostra lotta. Dovreste istituto pronto a raccogliere le funzioni. Quindi scanso dubbio di queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati in questo confronto, sono per ripartire.

tali livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare che possano esserci territori o persone con disabilità residenti in territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogeneizzare su tutto il territorio gli interventi. Ecco perché nel mio intervento ho parlato di LEA e anche di LEA. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione, se io so lei a cosa, diciamo così, si riferisce.

possibile delle parti, soprattutto che devono essere fatte, soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi e gravissime. E allora lì non c'è, diciamo,

dobbiamo trovare o invenzione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un

fast. You're seeing you walk, you know, coming to me.

Le aziende sanitarie locali.

0: sia comunque la presenza. Non mancherà mai il nostro contributo a far sì che si possa individuare un processo che per troppi anni, per troppi giorni, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, di mancanza di trasparenza che ha generato
1: Anmice 24
0: sociali che, ripeto, non voglio qui evidenziare, tutti le conoscete molto meglio di me. Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni, siamo pronti a confrontarci in un sistema di legislazione globale e su questo il nostro apporto, il nostro contributo non mancherà assolutamente. Ripeto, in questo momento lei mi ha dato già le garanzie solide. L'unica cosa che posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non potenziate e non dovete pensare che si possa andare in tempo anche a un accertamento in via monografica. È importante l'accertamento collegiale perché

a questo nuovo appuntamento di Anglic in forma. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti

0: E quindi anche da parte degli ordini professionali dei medici incomincia a, diciamo così, ad essere rappresentata questa difficoltà. Si perde molto tempo per elaborare questo certificato, si perde molto tempo per adeguare i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto tempo nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto il procedurale del certificato. E naturalmente questo sta portando ad un'altra evidente necessità, cioè quella che i cittadini devono presentare una richiesta per l'ottenimento
1: and he's never there.
0: Mi sta mettendo in difficoltà.

0: E questo è soltanto la primissima parte
1: dell'imparato di ricordare la nuova Gesù ricordato, perché l'istituto non ha ancora avviato la programmazione delle visite,
2: non sappiamo se il sistema si già presentava delle enormi. Anvic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Nelle ultime ore purtroppo questo non è avvenuto e quindi anche il sistema deve andare a elaborare tutto il percorso e incomincia a trovare anche delle motivazioni. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'istituto, come dicevo prima, con l'autorità delegata, però ahimè purtroppo in questo momento a farne le spese sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di tutti i servizi soprattutto, ripeto, come vi dicevo, l'Inps non ha ancora provveduto a rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per queste nuove province per le patologie che sono state individuate come condizioni per la disabilità oggetto di sperimentazione. E quindi anche su questo la valutazione ci non ci siamo ancora rimasti a quella fase perché è chiaro che le difficoltà sono nella piattaforma.

tanti elementi, tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio.

precisi, oggettivi, delle difficoltà che noi avevamo preannunciato, delle difficoltà che era facile prevedere e che soltanto chi non ha voluto

sapete, diciamo si riuscirono ad assolvere ad una funzione e ad un compito molto significativo. Oggi purtroppo stiamo per

0: Lazzaro Pagano, presidente nazionale ARMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su ARMIC 24.
1: ARMIC 24.
2: Direttore editoriale, Lazzaro Pagano. Direttore responsabile, Michele Caradonna.